0: questo è il fiore.
1: Allora, lì ho,
2: ok. E lì non è, non è, vorrei essere un chino, sì, taccan.
3: 小军啊呀呀！
1: 哎，请讲嘿。
3: 我是讲哦，我咱批评咱